e becche quei rosari, e intorno ai fuochi delle guardie rosse accese per scacciare i lupi, e becche quei rosari.

Poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario.